0: premiere possono più contrattacco no ripresa tacto spa
1: 裁判还是维持原判
0: 哎ale al
2: correct
0: ale